Fofana. Il tempo stava fermo. Venia. Tutto il verano, non so quanto tempo, tutti mi decidono andare al medico. Però io seguia venendo, appena camminava, non podia alzare mis pies, non podia camminare. Temblava mi mano izquierda.